Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.30, la migliore stazione radio in Messico.